sapere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Retta prontissima, sono come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma non l'avevo visto, avevo Figaro, ma non l'avevo visto, fortunatissima, fortunatissima.